0: Zafrano. The Jesus of Kumami. Rabba Kumami.
1: Yeah,
0: Kumami. Kumami. Kumami. Kumami. Kumami.